0: un esito. Questo è un esito. Lo tenemos, ¿no?
1: Estamos disfrutando Folclore.